L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: pronti, pronti, perché adesso ripeschiamo una colonna sonora di un film fantastico, ma in tutti i sensi, anche perché La Storia Infinita è stato uno di quei film, almeno per quanto mi riguarda, che mi ha rubato il cuore. Sarà un po' per quel cagnolone, quella sorta di alieno protagonista. Comunque la colonna sonora era di Limahl.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Siete su Radio San Marino, abbiamo fatto questo nostro bel viaggio nel tempo e ci sta, voglio dire, no? Ecco, ogni tanto capita di andare a rivedere, o meglio, intanto riascoltare quelle che sono state le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla nostra vita. Stavo dando un'occhiata che cambiano un po' le tendenze, no? Adesso c'è fortunatamente chi non aspetta di morire prima di lasciare dell'eredità, come ha fatto Enzo Ricci. Dice, chi è Bagazzoli Enzo Ricci? Cioè potrebbe esserla qualunque, anche il mio vicino di casa. In realtà stiamo parlando dello storico fondatore del marchio Tre Marie, che ha appena fatto un regaluccio milionario a suo nipote Alessandro di 52 anni. Ha deciso infatti di trasferire l'intero patrimonio di famiglia, una fortuna stimata in oltre 400 milioni di euro. L'atto notarile è stato firmato il 30 aprile con beneficiario unico, il nipote appunto, già amministratore della holding di famiglia, quindi già con le mani in pasta. Enzo Ricci ha trasferito la nuda proprietà delle quote societarie, riservandosi però il diritto d'usufrutto. Te credo, con che campa sto promo? Si è preso e ha dato tutto al nipote. Qualche riservuccia da parte magari ce l'ha, no? Voglio dire, 6:54, diamo il benvenuto nella nostra mattinata adesso a George Michael, che ritroviamo con Fast Love.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
10: Buongiorno, su San Marino sono le 7.
11: Radio San Marino.
12: Radio San Marino. Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia-Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Si rimette in moto il moto perpetua della settimana lavorativa, uno dei primi passaggi, no? Dopo che sei sceso dal letto, hai fatto un passaggio in doccia, perché in sciacquata è sempre meglio darsela la mattina, specie se siamo in mezzo alle persone, e poi c'è il rito, dopo aver tirato fuori la macchina dal garage o dal parcheggio, della colazione. Quindi magari siete davanti al vostro bel cappuccio. Io stamattina brioche alla Nutella, senza vergogna, era mignon, così, no? Ecco, mi pesa meno. Mettiamola così. Allora, buona colazione anche a voi. Ripartiamo con Annalisa.

7-8 minuti, siete su San Marino. Il principe William è stato protagonista di uno scatto che ha condiviso su Instagram. Caschetto blu in testa, martello e massima concentrazione. Il primogenito di Re Carlo in visita alle isole Scilly per visionare i nuovi progetti abitativi sostenuti dal Ducato di Cornovaglia. Praticamente no, ha fatto questo scatto simpatico, voglio dire. Che è successo? Niente, è scoppiato alla rivoluzione perché qualcuno ha cominciato a dire: ma non avete visto bene che in realtà lì William non sta tenendo il chiodo con le dita, ma il chiodo è già piantato, voglio dire. Vabbè, lui ha messo una mano in quel modo e devo dire che ecco, se sembra che ci sia stato un errore. A me mi piacciono questi che sono sempre attenti sulle tastiere, no? Che poi si vede che non c'hanno altro nella vita, per cui, vabbè, che volete fare? 9 minuti dopo le 7, a che punto siete? Siete già partiti in debito di ore? Nel senso, intendo in ritardo, facciamo di minuti, perché di ore comincia a essere impegnativo, no? Ecco, vuol dire che, insomma, proprio non vi siete ancora svegliati bene bene. Saluto chi sta pensando alla scusa plausibile entrando in ritardo al lavoro. Intanto è di Brock con Bel Venerdì.

Sono full, siete su San Marino, svegli stamattina? No, mi volevo concentrare un attimo sugli abitanti di Rimini, no? Perché venerdì in prima pagina sul Corriere Romagna c'era sta notizia del fatto che i riminesi proprio non è che vadano molto d'accordo con i semafori, anzi tendenzialmente diciamo che il semaforo rosso lo rispettano e non lo rispettano, forse più no che sì. Fra le altre cose c'è un filmato anche sulla pagina delle notizie di San Marino RTV, appunto, dove c'è sto filmato dove questa auto passa a tutta velocità con il rosso evitando per un soffio un incidente. Ma sapete che mediamente per i rossi non rispettati ci sono 15 multe al giorno, 1800 le infrazioni nei primi 4 mesi del 2026? Diciamo, fa un po' riflettere, forse prendete poco caffè? Non lo so, comunque questa cosa non è che passa così e non passerà così, assolutamente. Diamo il benvenuto adesso a Gaia, magari vi svegliate un po' mentre siete alla guida e ci fate caso a quel semaforo, eh? Sì, dai, vi prego. Gaia, bossa nostra.

Baila Sexy Frank. Allora, c'è un motivo per cui io mi comprerei la moto, confesso, è sì poter partecipare alla moto Tagliatella che c'è stata, fra le altre cose, l'edizione 2026, che fra almeno da come dicono è stata un'edizione da record, perché ci sono stati più di 6.000 centauri coinvolti. Il preparato non è stato sufficiente, 6 quintali di ragù non è bastato per tutti, e c'erano anche 600 taniche di Sangiovese, lì non mi sono informato se è bastato per tutti o meno. No, però insomma, dai, a stomaco vuoto, sei in giro con la moto, non funziona. Però sappiate che c'è questo evento a cui si sta già pensando l'anno prossimo, ecco, anche con il pensiero espansionistico. Segnate quindi in agenda mese di maggio, moto Tagliatella di Predappio, perché è di quelle cose assolutamente da frequentare, direi. Non so, ecco, se siete di quelli che amano la buona cucina o comunque Dosemagna va sempre bene. Olivia Dean, So Easy su San Marino.

minuti di questo lunedì 25 maggio, siamo pronti adesso a sentire qualcosa di nuovo. Dunque, posso dirvi, gruppo nato in provincia di Bergen, a Bergamo. E il cantante è diventato papà da circa 6 mesi ed è completamente rimbambito, ma del resto la paternità fa anche questo piacevole effetto, devo dire la verità, almeno si prova qualche volta nella vita. E Riccardo Zanotti, vi dice niente, ma dai, su. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Ascolta.

Universo. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Siete su San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Era una nostra new play. Allora, siamo all'oroscopo del giorno. Ariete, le connessioni oggi contano e ci si sente più vicino in uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione come per magia. Toro, Marte nel vostro segno stimola l'iniziativa affettiva. Ricordatevi però di muovervi con grazia, portando gentilezza laddove servono parole anche leggere. Gemelli, potete finalmente muovervi verso l'obiettivo e verso quello che desiderate. Il coraggio apre nuovi percorsi e vi libera dalle esitazioni passate. Il Cancro, fatevi sorprendere, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarvi proprio dove dovete essere, quindi siate guardinghi, mettiamola così. Il segno del Leone, non è il momento di uno scontro diretto, perché Marte permane in Toro, ma nella strategia sottile Mercurio in Gemelli vi aiuta a trovare una via d'uscita. La Vergine, Venere e Giove in Cancro garantiscono stabilità finanziaria e una gratifica meritata. Siate indipendenti ed in grado di gestire i vostri affari con grande saggezza. Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la vostra fede nel futuro è decisamente salda. Non permettete che tali difficoltà ovviamente vi possano deviare nei vostri valori. Siamo allo Scorpione. La Luna in sestile e Venere in trigono attivano la vostra profonda intuizione. Siete capaci di ascoltare con il cuore senza farvi travolgere dalle sensazioni altrui. Il segno del Sagittario, riscoprite la gioia e la spensieratezza perduta uscendo anche solo in questa giornata dalle responsabilità dell'età adulta e prendetevi anche una pausa ludica. Il segno del Capricorno, Barba Nera vi consiglia di affidarvi alla sorte, di cogliere le opportunità che si presenteranno anche se sembrano casuali. L'Acquario, se siete frustrati per la mancanza di progressi, dovete muovervi in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da soli. E infine i Pesci, se avete dubbi sulle vostre capacità, sostituite pensieri negativi con affermazioni che possano essere positive. È il momento della nostra compilation, adesso fra poco Madame Marrakesh, Jamiroquai, comincia intanto Miley Cyrus.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Roberto Bagazzoli.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Nella nostra compilation abbiamo ritrovato anche le vibrazioni con Dimmi. Sono le 8:46 minuti, siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 9. Questa è la fase risveglio. Naturalmente parliamo di un personaggio, no? Se io vi dico un nome, secondo, no, che ho scovato stamattina, per cui vale la pena fare una nota a margine. Si chiamava Maurizio Gozzelino, uno dice vabbè, nato nel 35 a Saluzzo in provincia di Cuneo, è scomparso nella notte fra venerdì e sabato. Diciamo che lui praticamente è una persona importante, perché è stato l'inventore del crodino, no? Ecco, ci avete presente l'alternativa, diciamo, non alcolica dell'aperitivo? Ecco, proprio lui l'ha fatto un po' di tempo fa e purtroppo non è più con noi. Lo ringraziamo naturalmente di cuore. Su Radio San Marino adesso Somewhere Back to Friends.

0: Action alle 8:51 minuti di questo inizio di settimana. Bentrovati naturalmente a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento negli ultimi minuti. Stiamo per vivere ancora una di quelle esperienze che arrivano dritta al cuore. In questo caso stiamo per sentire Umberto Tozzi che ci riporta al 1979 con la sua Gloria.
1: Rivivi insieme a noi le

canzone che ha avuto anche un appendice internazionale, perché è ricantata da Laura Branigan qualche tempo fa, dopo un paio d'anni credo, dall'uscita dell'originale. Umberto Tozzi con Gloria era il 1979, è stata veramente una volata ed è anche arrivato il momento

Vi saluti, in arrivo c'è il Vespaio del lunedì con Federico Vespa e Mirko Zani. Io invece rifaccio Capolino da queste parti domani mattina praticamente. Sì, no, non è vero. Più tardi ci sentiamo alle 13 e comunque per gli amici che incrocio di mattina, domani mattina, come sempre, a partire dalle 6. Intanto grazie mille, la chiusura l'abbiamo affidata in questa mattinata, prima mattinata della nuova settimana, a Teddy Swims con Mr. No Idol. Passate una buona giornata. Nada.

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Il Vespaio del lunedì con Federico Vespa.
3: Ebbene sì, siamo arrivati anche all'ultima puntata del Vespaio del lunedì per questa stagione, quindi per l'ultima volta per questa stagione dico ciao Federico Vespa, benvenuto a Radio San Marino.
4: Hello ragazzi, ciao.
3: Allora, si faceva un bilancio, io e Federico, prima di entrare in diretta, e devo dire che gran parte delle cose che Federico diceva all'inizio della stagione sono state prese. Non si aspettava la debacle del Milan, ma quello non se l'aspettava nessuno. Però io partirei a questo punto proprio dalla vittoria dell'Aston Villa in Europa League. Va bene, ha battuto 3-0 il Friburgo in finale. Io come bolognese esulto perché l'Aston Villa è la squadra che ha eliminato il mio Bologna, però è quella che ha alzato la coppa alla fine. Ma tu te l'aspettavi perché tu l'avevi detto dall'inizio.
4: Beh sì, era la squadra, perdonatemi, era la squadra più forte, che però, consentimi di dire, ha avuto una finale sul velluto, perché il Friburgo aveva perso prima ancora di entrare in campo. Se voi guardate le facce dei giocatori del Friburgo quando sono entrati in campo, riguardatele e capirete perché non c'era una possibilità che il Friburgo potesse mettere in difficoltà l'Aston Villa. Cioè si sono trovati talmente tanto in qualcosa più grande di loro, e tra l'altro Friburgo è dove alloggiava l'Italia di Lippi, campione del mondo nel 2006, la cittadina di Friburgo, e non c'è stata partita. Ma ti dirò di più: il tabellone dell'Europa League era diviso in due. Da una parte c'era una Europa League vera, dove c'era Bologna, Aston Villa, e dall'altra la Conference League praticamente, con il Friburgo che ha avuto la meglio sulle altre. Ma la finale è stata senza storia, ragazzi, senza storia.
3: Quindi insomma, vittoria meritatissima a questo punto. Sì. Anche perché molti hanno detto che era una formazione che avrebbe potuto dire la sua anche in Champions a questo punto.
4: Sì, tant'è che la Aston Villa in Champions League, cioè non perché ha vinto l'Europa League, ci è arrivata comunque anche in campionato.
3: Ah, ok.
4: Quindi, quindi è una squadra che secondo me può fare tranquillamente, non ti dico quarti o semifinale, ma sicuramente tra le prime 16 d'Europa ci può arrivare.
3: È meravigliosa questa cosa. Senti, venendo al campionato di cui ci occuperemo tra poco, partiamo subito invece dalle qualificate e quelle che non hanno avuto la fortuna di arrivare in zona coppe nel campionato italiano. Ne parleremo subito dopo Alex Warren e Cesare Cremonini. Ci sei d'accordo? Sì? Di sì?
4: Certo. Bene.

0: Cesare Cremonini e Giovanotti con Mondo su Radio San Marino nel Vespaio del lunedì con Federico Vespa. Allora Federico, il 2-2 con il Toro nel derby e la sconfitta casalinga in casa col Cagliari costano caro a Juventus e Milan.
1: Sì, costano molto caro. Costano molto caro. Vabbè, la Juve è scesa in campo, va detto che già sapeva di non andare in Champions per via del che sapeva già i risultati delle altre squadre, no? Per via degli incidenti che ci sono stati nel derby. Tra l'altro il Milan invece si è letteralmente suicidato. Sapete quando uno proprio si suicida, decide di mettere fine alla sua vita calcistica, in questo caso, e questo ha fatto il Milan. Perché? Non lo so. Onestamente non me lo spiego. Il Cagliari ha giocato la sua onesta partita, onesta ma nel senso che non è che doveva salvarsi, ha fatto una squadra, quello che fanno le squadre inglesi, cioè giocare a pallone e non andare in infradito. Però tanta delusione. Adesso Allegri pare che sia a rischio esonero. Ci sarà un, se va via Allegri non so chi possa andare al Milan onestamente, ma c'è una confusione clamorosa per una squadra che però, consentitemi di dire, è letteralmente schioppata nelle ultime 8 partite. Cioè il Milan nelle ultime 8 partite ha una media da retrocessione.
0: Sentivo ieri che parlavano le ultime partite in casa, un punto ha realizzato.
1: Sì. E questo vuol dire che qualcosa si è rotto nello spogliatoio, tra il tecnico, io questo non lo so di preciso, però sicuramente qualcosa che noi non sappiamo è successo. Perché se no il Milan non è una squadra che può fare quella media lì.
0: Domanda velocissima, secondo te per Allegri si apre la via alla panchina azzurra? Parlo dell'Italia e non del Napoli.
1: Potrebbe essere.
0: Va bene, intanto arrivano Lady Gaga e Deci con Runaway.

0: Testo della canzone l'hanno scritta i tifosi del Milan ad Allegri, ma vabbè, insomma, queste sono altre cose. Vasco Rossi, io no, 1998 nel Vespaio del lunedì con Federico Vespa. Allora, Cremonese in B perde con il Como non fa sconti a nessuno, 4-1 si è presa in casa, mentre il Lecce, andando vincendo in casa sua contro il Genoa, per me già in vacanza, si è salvato. Quindi all'ultima giornata è la Cremonese che si unisce già a Pisa e Verona per la retrocessione in Serie B.
1: E consentimi di dire che mi dispiace per la Cremonese, che era partita con Davide Nicola addirittura nei primi tre mesi, era in zona, non dico europea, però insomma poco ci mancava. Poi ha avuto un crollo incredibile, crollo totale, ha ingaggiato un altro presunto maestro, ex maestro, e forse non è mai stato, il signor Giampaolo, per giustificare la sua retrocessione in B, perché in cui tu prendi il Giampaolo e sono il Nicola, che è uno specialista di salvezze, vuol dire che se tu vuoi retrocedere, quindi è anche giusto che tu retroceda. A beneficio di un Lecce che incredibilmente, grande notizia, per la prima volta Di Francesco riesce a incredibilmente Di Francesco riesce a salvarsi dopo aver mandato in B mezza Serie A, riesce a salvarsi. Bene, complimenti contro un Genoa che è venuto con la primavera praticamente, ma non la primavera squadra, è venuto con le ciabatte e il sigaro, insomma,
0: dai, giocavano con l'infradito, insomma, voglio dire, loro si sentivano ormai in vacanza. Questo da De Rossi non me l'aspettavo, però insomma ci sta e ci può.
1: Ci sta, ragazzi,
0: non avevano più nulla da chiedere al campionato, per cui dice, voi vi dovete salvare. Detta così è brutta, perché detta così è veramente brutta.
1: Ragazzi, la differenza tra il calcio italiano e il calcio inglese non sta solo nella competitività, ma anche nelle regole. Nessuno di voi saprà sicuramente che il Southampton, squadra che ha fatto i playoff di Championship di Serie B, ha vinto 2-1 ed era in finale contro l'Hull City, ma è stato squalificato perché è stato, diciamo, il suo team manager ha ammesso di aver spiato tre allenamenti di squadre avversarie, tra cui il Middlesbrough, cioè la squadra che in semifinale ha affrontato il Southampton e ha perso. Si sono dichiarati colpevoli, la decisione è stata imminente. Il Middlesbrough, che ha perso, va in finale al posto del Southampton, e il Southampton prende 4 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. Poi l'Hull City ha vinto contro il Middlesbrough e l'Hull City è andata in Serie A. Però capisci l'immediatezza, le regole, il sistema serio? Questa è la differenza tra il calcio inglese e il calcio italiano, che infatti quest'anno per l'ennesima volta guarderà i mondiali da non so dove.
0: E comunque hai il dente avvelenato, però devo farti i complimenti perché lo nascondi bene, assolutamente.
1: Poi ne parliamo, dai.
0: Arriva la Madonna e Sabrina Carpenter adesso nel Vespaio.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca lo stesso dal 2015 nel Vespaio del lunedì con Federico Vespa. Federico, allora sì, c'è un valzerone delle panchine che è pauroso, perché adesso pare che per Allegri si aprono due strade, o quella di Coverciano o quella di Bergamo. Italiano, no, allora, è prossimo all'addio, cioè, c'è un sacco di roba.
2: Se tutto va come deve andare, lo scenario dovrebbe essere il seguente. Dovrebbe,
1: dovrebbe. Poi, ok,
2: mi prendo un ampio margine d'errore perché non so all'inizio. Allora, Bergamo Vassarri, che ha già un accordo con la società nerazzurra e comunicherà alla Lazio tra oggi e i prossimi due giorni la volontà di andarsene via. Anche perché non può, cioè, insomma, le sue dichiarazioni sono state abbastanza chiare. Italiano, da quello che so io, qualora Conte, molto probabile, dovesse salutare il Napoli, andrebbe
1: salutato
2: il Napoli.
1: Conte ha già salutato.
2: Sì, praticamente, no, scusami, ho detto una scemenza. Sì, ha già salutato praticamente. Beh, Conte non definisce, cioè, dalle sue dichiarazioni, sì, certo, ovviamente ha già salutato, quindi va a Napoli, va a Napoli. E a Bologna, da quello che rumoreggiava, dovrebbe andare uno tra Palladino e De Rossi, perché Palladino lascia Bergamo e De Rossi lascia Genova. Chi vivrà vedrà.
1: Io
2: in
1: spero.
2: Nazionale dovrebbe andarci proprio Conte, secondo me, a questo punto.
1: Direi proprio di sì, però insomma, si vociferà se ci
2: vociferà. L'ipotesi, la cazzata che hanno sparato su Guardiola, levatevela dalla testa, perché è una cosa proprio cioè una buttata giornalistica buttata lì, ma meno male, aggiungo io, perché tu puoi metterci anche Gesù Cristo alla guida della nazionale, ma se poi il materiale umano è quello e si fanno delle scemenze in partite decisive, allora neanche Guardiola può farci niente, capisci?
1: Come si dice dalle tue parti, una frescaccia. Va bene.
2: Direi
1: proprio di sì. Siamo arrivati in fondo alla stagione del Vespaio del lunedì. Io ringrazio Federico Vespa, che da Roma tutti i lunedì ha commentato.
2: Amico, grazie a te, ti aspetto.
1: Abbiamo commentato gran parte del campionato italiano di calcio, non solo, abbiamo dato un'occhiata alle coppe, abbiamo dato un'occhiata all'Europa, a tante cose. Finisce qua per questa stagione il Vespaio. Io mi auguro di ritrovarti a settembre pronto, sempre più agguerrito che mai, per una nuova stagione del Vespaio del lunedì.
2: Anche io, un abbraccio forte.
1: Grazie a Federico Vespa.
2: A
1: ciao Federico, buona estate.
2: Ciao ciao, e a voi, ciao.
1: Tra poco su Radio San Marino arriva Katia De Monte. Da Mirko Zani per il momento è tutto. Ciao!
3: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19, va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
4: Buongiorno, buongiorno, bentrovati in questo lunedì 25 maggio, questa è Radio San Marino, io come sempre sono la vostra Katia con voi fino a mezzogiorno, ed è lo spazio questo di quelli del bicchiere mezzo pieno, ossia il nostro club ha questo nome, anzi facciamo una cosa, dai, presentiamoci per tutti quelli che magari sono atterrati qui solo oggi per la prima volta. Che cosa facciamo? Beh, noi ci incontriamo qui tutte le mattine, come ho già detto, 9:30, così come siamo, quindi coi capelli fuori posto, vestiti magari anche nella maniera sbagliata, con l'umore sotto i piedi, oppure gioiosi, felici, preoccupati, ecco, in qualsiasi stato ci si trova, beh, qui c'è un'occasione per migliorarsi, cioè il nostro obiettivo, quello che ci diamo a mezzogiorno è proprio questo, quello di condividere attraverso tanta bella musica, 335-104-1027 il nostro numero WhatsApp se volete farci sapere come state, come avete iniziato questa settimana, e poi cerchiamo le parole di quelli giusti, di quelli che ne sanno un po' più di noi. Questa mattina c'è Albert Einstein che dice che la logica sì vi porterà da A a B, ma l'immaginazione invece vi porterà

Le atmosfere avvolgenti di Gaia con la sua Bossa Nostra su Radio San Marino per iniziare insieme questa settimana. E a proposito di musica che si aggrappa un po' ai nostri pensieri, questa mattina volevo parlarvi del cosiddetto fenomeno chiamato dai super scienziati earworm. Adesso mi spiego subito di cosa si tratta. Sicuramente vi sarà capitato una mattina di svegliarvi oppure di stare in fila alla cassa del supermercato in totale silenzio e all'improvviso, senza un motivo apparente, ritrovarvi con una canzone che vi gira in testa. E non sto parlando di una bella canzone che magari state sentendo continuamente in questo periodo, ma molto spesso si tratta di quel motivetto fastidioso, come la sigla di un cartone animato oppure un jingle di 20 anni fa. Ecco, la cosa folle è che non è che siamo noi a scegliere cosa ci rimane in testa, è quel motivetto che ci sceglie. E questo accade, ce lo spiegano i super esperti, perché la nostra mente ha un bisogno viscerale, quasi fisico, di chiudere i cerchi. Quindi se sentiamo una canzone di sfuggita oppure non l'ascoltiamo dall'inizio alla fine, il nostro cervello si incastra, quindi si comporta come un vecchio disco incantato, quindi cerca di completare in qualche modo l'opera riproducendola in loop per ore. Ed è secondo me questo meccanismo che dimostra quanto la nostra testa non sopporti le cose lasciate a metà o in sospeso. E se ci pensiamo bene, facciamo esattamente la stessa cosa con i nostri pensieri quotidiani. Quante volte continuiamo a rimuginare su un'email che non abbiamo finito di scrivere, su una discussione magari lasciata a metà con un amico, oppure su una decisione che stiamo rimandando all'infinito. Ecco, in quel caso il cervello entra in loop e non ci lascia in pace finché non mettiamo un punto. E allora qual è la chiave per disinnescare questa trappola, questo fastidio, che si tratti del motivetto della pubblicità o di un pensiero, dai, che comunque vi preoccupa o che è pesante? Ecco, è banalmente arrivare fino in fondo, quindi ascoltare per intero ad esempio la canzone che vi tormenta, chiudere quel discorso spinoso. Ecco, il sollievo è immediato e la mente tornerà sicuramente silenziosa.

allora siamo prontissimi perché arriva quel momento lì, quello perfetto per far esplodere la novità discografica di questa settimana, momento New Play, e qui c'è un'alleanza strepitosa tra tre pesi massimi della musica italiana che si sono uniti per sfornare questa canzone che sono certa vi si incollerà addosso come una seconda pelle, quindi non provate a resistere, anzi lasciatevi trascinare da Mace, Salmo, Colapesce e le loro cattive abitudini.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

una canzone che ha segnato un'epoca, Don't Speak dei No Doubt, e a proposito di cose che cambiano profondamente, ci fanno scoprire anche modi diversi di vivere, c'è un'osservazione che mi ha rincuorato tantissimo perché riguarda un nostro cruccio enorme, ossia la qualità del sonno. Oggi come oggi è credenza comune che se vi svegliate nel cuore della notte, magari alle 3 in punto, ci mettete un'ora per addormentarvi, ecco, si inizia a pensare di avere l'insonnia e si inizia a pensare domani sarà uno straccio, il mio riposo è rovinato. Diciamo che la società ci ha inculcato il dogma intoccabile per cui l'unico modo sano di dormire sia fare 8 ore filate come degli orsi, ecco, in letargo. Però studiando la storia, guardando a moltissime nuove tendenze, ho scoperto che il sonno a blocchi, o in termini tecnici il sonno polifasico, è assolutamente naturale. Allora facciamo un passo indietro. Fino all'arrivo dell'illuminazione artificiale i nostri antenati dormivano regolarmente in 2 turni, cioè si addormentavano al tramonto, si svegliavano per un paio d'ore nel cuore della notte per chiacchierare, leggere e pensare, e poi facevano un secondo sonno fino all'alba. Quindi non c'è assolutamente nulla di rotto in noi se il nostro corpo magari richiede una pausa notturna. Il vero nemico poi non è il risveglio alle 3 del mattino, ma quell'ansia che magari prende per essersi svegliati. Quindi anche smettere un po' di lottare con il nostro cuscino può essere un buon aiuto. Quindi se aprite gli occhi di notte invece di arrabbiarvi con voi stessi fissando il soffitto, alzatevi, magari leggete un libro, fate un respiro, godetevi anche il lusso del silenzio assoluto in cui nessuno vi chiede niente. Quindi accettare che non esiste un solo modello rigido di riposo, ma che ognuno ha il suo personalissimo ritmo da secondare, è il modo migliore per rilassarsi davvero, e poi vedrete che magari vi addormenterete anche più velocemente. Quindi lasciamo fluire le cose, anzi noi lasciamo fluire benissimo un duetto pazzesco che ci accompagna in questa mattinata. Arrivano Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante tutto.

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. La cronaca in apertura, nuovi dettagli sul grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Coriano, lungo via del Parco del Marano, nel rettilineo che precede l'incrocio con la strada provinciale 41. Ferita una coppia che viaggiava a bordo di una moto. Si tratta di Fabio Berardi, ex capitano reggente, già segretario di Stato e già capo della protezione civile sammarinese, della moglie Emanuela Bollini. Secondo quanto appreso, entrambi non sono in pericolo di vita, in condizioni più serie la donna ricoverata al Bufalini di Cesena dopo il trasporto in eliambulanza. Fabio Berardi si trova invece ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini. È in visita sul Titano l'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. Mulè verrà accolto a Palazzo Begni dal segretario di Stato per gli affari esteri Luca Beccari, che gli conferirà l'onorificenza nel segno del rapporto stretto che unisce da sempre San Marino e Italia. E prosegue in commissione interna il primo ciclo di audizioni sulla riforma della normativa sammarinese in materia di cittadinanza. Dopo Maria Laura Marinozzi, dirigente dell'Ufficio Statale di Stato Civile, la prima ad essere ascoltata oggi è la volta del Comitato Civico per la Cittadinanza, sostenitore della salvaguardia dell'identità nazionale, fortemente critico verso la riforma che elimina l'obbligo di rinuncia della cittadinanza d'origine per i residenti che ottengono quella sammarinese. E ora l'affluenza in lieve calo per le amministrative che si stanno svolgendo in Emilia Romagna e in tutta Italia, che coinvolgono quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne alle 19 di ieri ha votato il 34,5%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza media delle precedenti comunali, il 37%. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia, 16 le amministrazioni locali al rinnovo in Emilia Romagna, nel riminese Mondaino e Morciano. Alle 15 la chiusura dei seggi. Il calcio in chiusura: negli ultimi 90 minuti di campionato Roma e Como conquistano la qualificazione alla Champions League, raggiungendo Inter campione d'Italia e Napoli, con Antonio Conte che oggi ha ufficializzato l'addio agli azzurri. Restano invece clamorosamente fuori Milan e Juventus. I rossoneri cadono a San Siro contro il Cagliari, mentre i bianconeri non vanno oltre il pareggio nel derby, iniziato in ritardo a causa degli scontri avvenuti all'esterno dello stadio. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, la nostra redazione giornalistica. Questa è Radio San Marino. Io sono Katia, orgogliosissima di essere qui questa mattina per rimescolare meglio le carte di questa giornata insieme a voi. Noi siamo la tribù del bicchiere mezzo pieno e siccome manca un'oretta a mezzogiorno, il profumo del pranzo si avvicina, vi dico subito che la nostra missione non perde assolutamente quota, anzi qui siamo prontissimi ad alleggerirvi il carico, darvi una visione un po' diversa sulle cose che ci succedono tutti i giorni e soprattutto siamo qui anche per ascoltare bella musica.

La magia intramontabile di Phil Collins a scaldarci l'atmosfera in questa ultima oretta insieme qui su Radio San Marino. E allora, atmosfere che ci legano al passato e alla concretezza, cosa che mi fa pensare a un ritorno di fiamma meraviglioso che si sta vivendo in questi ultimissimi tempi. Cioè, eravamo convinti che lo streaming digitale avesse spazzato via per sempre i formati musicali, e invece vi dico subito che la musica sta tornando prepotentemente a essere un oggetto fisico. Anzi, se si guardano proprio i dati di mercati, le vendite di dischi in vinile, addirittura delle vecchie cassettine, stanno facendo numeri da capogiro, proprio spinti non solo dai nostalgici ma dai giovanissimi. E quindi, ecco, questo mi fa dire che abbiamo in tasca telefoni capaci di contenere milioni di brani a costo quasi zero, invisibili e perfetti, ma improvvisamente sentiamo il bisogno di cose che occupano spazio. E questo perché? Perché ascoltare a volte non ci basta. Cioè, in un mondo dove tutto è un po' dematerializzato, dove le mail hanno sostituito le lettere, gli abbonamenti hanno sostituito il film in DVD, ecco, vedere che c'è una profonda esigenza umana di tornare a toccare la bellezza a me dà molta gioia. Quindi possedere un vinile significa godersi veramente un rituale lento, sfilarlo dalla copertina di cartone, ammirare l'immagine grande, appoggiare delicatamente la puntina, ascoltare anche quel minuscolo fruscio di imperfezione. Ecco, questo ci restituisce un po' la dimensione della pazienza e soprattutto della presenza, cioè ci obbliga a fermarci lì ad ascoltare davvero, anziché avere semplicemente un rumore di fondo mentre facciamo altre mille cose. Ecco, questo desiderio di materia ci insegna che l'efficienza non è tutto, anzi, le cose che occupano spazio nella nostra libreria spesso sono quelle che occupano poi il posto migliore nel nostro cuore. E quindi sapete che facciamo? Torniamo a circondarci di cose belle da toccare e godiamoci anche una canzone bellissima. Arriva Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dicono

classe infinita di Adele con Easy on Me, una voce che arriva dritta al centro delle emozioni, caldissima. E parlando di cose che magari ci danno emozioni, parliamo anche un po' di viaggi, ma diciamo sotto una luce un po' diversa. Volevo fare con voi una riflessione un po' più ampia. Non so se avete notato cosa succede negli aeroporti di ultima generazione: che arrivi, stampi la carta d'imbarco a un totem touchscreen, vai al nastro, pesi, spedisci il tuo bagaglio magari anche da sola scannerizzando un codice a barre, poi passi i controlli elettronici, arrivi al gate, imbarchi il tuo biglietto passando il telefono su una macchinetta di vetro. Diciamo che di fatto si può prendere un volo intercontinentale senza aver rivolto la parola, incrociato lo sguardo, scambiato mezza sillaba con un altro essere umano. Diciamo che l'automazione ha raggiunto livelli di efficienza e velocità impressionanti, perché tutto fila liscio come l'olio. Eppure in questa sorta di coreografia, che io definirei un po' asettica e perfetta, del fai da te, non si può non avvertire una sorta di brivido freddo, perché la verità è che noi esseri umani ci nutriamo anche un po' degli imprevisti, delle piccole, magari anche banalissime interazioni: il sorriso dell'addetta al check-in che ci augura buon viaggio, la battuta scambiata con chi pesa le valigie, oppure, che ne so, anche la minuscola incomprensione che viene poi risolta, ecco, guardandosi in faccia. Diciamo che l'attrito umano che l'efficienza cerca un po' disperatamente di eliminare in nome della velocità, in realtà il vero sale della nostra esistenza in società. Diciamo che stiamo un po' barattando l'empatia con il risparmio di qualche minuto. Non dimentichiamoci che per quanto perfette siano le macchine, poi i totem interattivi, abbiamo anche bisogno di interfacciarci con l'imperfezione, gli occhi, le reazioni delle altre persone, proprio per sentirci parte di una collettività e non solo come dei pacchi postali ad alta tecnologia. Quindi io voglio restare ostinatamente umana anche a costo di perdere un po' di tempo in fila. Anzi, sapete che facciamo proprio per restare umani? Beh, noi viaggiamo ad altissima quota proprio grazie all'energia della musica di Annalisa, che arriva con il suo ultimo singolo, si intitola Canzone estiva. Quando

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
1: Una mattinata ricca di grandissime novità musicali, e allora abbiamo tra poco una band che della leggerezza intelligente ha fatto un po' la sua cifra stilistica, capace di confezionare un ritornello che sicuramente vi costringerà a ballare anche se siete fermi lì in coda al semaforo, o meglio non lo fate, dai, immaginate di farlo. Sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, ultimo singolo, si intitola Sorry, scusa, lo sento.
10: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo a fare la spesa da Titan Coop in questo nostro lunedì, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'associazione oncologica sammarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, yogurt intero cremoso, vipiteno, vari gusti nella confezione da 2 per 125 grammi, scontato del 30%. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smacchi. Se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora una bella scomparciata di musica, arriva la nostra compilation con i The Colors e la loro Rolling Stones, e poi In the Morning con i The Coral ad aprire Can't Get an Out of You Baby di Smash Mouth.

Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere, pronta ad accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio in fiera di Rimini e sulla Riviera, con oltre 2000 ore di allenamento con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più di 80 eventi e convegni. Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Irox, il CrossFit con Italian Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi, brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.

0: Buon pomeriggio su San Marino, le 13.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia-Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Dai, su, ufficialmente l'acqua è sul fuoco, quindi possiamo dare il via al nostro appuntamento della pausa pranzo. Saremo insieme fino alle 15.30 e ci ridò, è certo che ci ridò. Sono stato talmente bene stamattina alle 6 che sono voluto tornare di nuovo per accompagnarvi per le prossime 2 ore e mezza. Ero lette in ferie, per cui, ecco, come si suol dire, hanno chiamato il supplente. Allora, abbiamo 2 ore e mezza in cui chiacchieriamo del più e del meno, senza stress, anche perché, ripeto, siamo nella fase del pranzo, per cui ci meritiamo anche qualcosa di tranquillo, ecco, nessuno che ci lavori ai fianchi, almeno in questo momento che è proprio sacro. Allora, come va? Tutto bene? Reduci dal fine settimana? Siete andati al cinema? Sicuramente al mare, perché chiamava al mare, no? Con quella temperatura che c'è stata nella giornata di domenica soprattutto, ecco, si è sentita molto bene, direi, per quelli che ce l'hanno col caldo forte forte, ecco. Allora, fra poco c'è Irene Grandi con Lasciala Andare e cominciano Lady Gaga e Doichi. Siamo nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, e Corano Way.

Dice, ma non l'hai fatto un po' di aerosol, Bagazzoli? Beh, rispetto a come sono stato sabato, direi che sono una favola, ragazzi. C'è da dire che, ecco, io sto pensando che forse l'aerosol è meglio farla col metano, perché cioè, insomma, la situazione va abbastanza rilento, però quello che mi consola, come sto dicendo da qualche giorno, è di non essere l'unico che è messo così, nel senso che in giro, siccome a un certo punto siamo stati convinti che la primavera fosse arrivata e che era ora di alleggerire il nostro abbigliamento, e zacchete, se poi non c'hai, no, il fisico, se poi non c'hai quella carica di vitamina C che ti aiuta a difenderti, sei in un mare di guai, eccolo là. Quindi io proprio so, a parte che sono di quelli che non è che segue sempre le mode al passo, tutt'altro, arrivo anche spesso e me ne vanto delle volte dopo, ecco, in questo caso un bel raffreddore, mal di gola tutto insieme, ecco, infiammazione della parte alta del nostro apparato respiratorio, ecco, fuori tempo massimo ci sta decisamente bene, anzi è nel pieno rispetto della mia inettitudine. Il ritmo, dai dai, lasciamoci andare, fra poco c'è in Liga, subito Another insieme a 5D4 Ultra, la canzone si intitola Talk to You su San Marino.

Potremmo farne un esercizio di stile. Ride bene chi ride ultimo. Ridi, ridi che mamma ha fatto gli gnocchi, no? Ecco, Riderai era in Grande Liga protagonista qui su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 15.30 in una special edition che mi vedrà protagonista in questa settimana in assenza di Roletti. Allora, pronto? Pronto? Che state facendo? Pranzo fuori? Beh, sicuramente quello richiama, è una giornata di quelle giuste dove una piada vista mare ci sta benissimo, piuttosto che magari sedersi in una situazione al coperto, no, forse un pochino più claustrofobica. Quando c'è una giornata di sole io sto bene fuori, devo essere stato, no, non so, un ramaro, una cosa di questo genere. Però ecco, diciamo che ho questa preferenza spiccata, per cui non lo so, dopo un gelato appena ho finito si vista mare lo vado a fare assolutamente, perché come dico, no, ecco, me lo merito anche io, più che giusta la cosa, no, dite di sì per favore, condiscendete, grazie. Fra poco George Michael Confessed Love, subito c'è Marco Corona con Misfit. Siete su Radio San Marino, buona giornata e buon inizio di settimana soprattutto.

Su Radio San Marino abbiamo ritrovato George Michael, Confessed Love. Allora, vale assolutamente un saluto, perché questo è il periodo azzeccato per richiamare l'attenzione delle persone che si stanno preparando per gli esami di maturità, visto che ovviamente il momento si sta avvicinando davvero in maniera significativa, per cui le tensioni, forse qualche cosina da sistemare, e i giorni sono veramente pochi, quelli che vi separano, ci separano, mi sarebbe piaciuto a me ridare maturità, penso anche di sì, ecco, con i vantaggi del periodo tecnologico, anche perché insomma io sono dell'era delle cartucciere, dove c'erano le microfotocopie, dove non leggevi niente che ti potevano essere utili naturalmente, o eventualmente degli appunti presi e sistemati nelle pagine del vocabolario, ecco. Periodo della vita, no? Che uno passa, mettiamola così, e quelli che erano gli escamotage di quel periodo, praticamente durante gli esami di maturità. Buon pomeriggio, siete con Roberto Bagazzoli, c'è

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
10: Una delle nostre buone abitudini è assolutamente farvi sentire ogni ora quelle che possono essere le novità che nel corso delle prossime settimane naturalmente avranno il privilegio di schizzare in testa a tutte le nostre classifiche. Ecco, parlo ovviamente di quelli di vendita, ma anche della top 50 che trovate nel weekend di Radio San Marino. Il nuovo singolo che vede Mas e Salmo con la Pesce insieme si intitola Cattive Abitudini.

Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini, ascoltato fra quelle che sono naturalmente le novità di questa settimana che abbiamo messo in vetrina. Oramai è proprio solo una questione di tempo, manca davvero pochissimo, venerdì 29, sabato 30 il comandante sarà a Rimini con il suo concerto, una doppia data, l'ha definito un palco strepitoso perché lui nel corso del fine settimana ha fatto una visita a Rimini per vedere se era tutto a posto, no? Giustamente uno va a dare un'occhiata anche per stemperare quelle che possano essere le tensioni lecite, anche se fai questo lavoro da una vita, per cui ho detto non vedo l'ora di salirci su quel palco e di poter accogliere ovviamente tutti coloro che saranno al concerto, cosa naturalmente immagino, ecco, vi siete organizzati, perché adesso i concerti, quando ne senti parlare, i biglietti sono stati venduti praticamente un anno fa, non ci stiamo più dentro, leggevo oggi poi di quella curiosità che gli italiani stanno spendendo tantissimo, investono su quelli che sono i live, si è arrivati ben oltre il milione di euro fino a questo momento nell'acquisto dei biglietti. Pronti per la nostra compilation? Compilation dove fra poco troviamo Francesco Gabbani con Summer Funk, Sasha con If You Believe, comincia Miley Cyrus con la sua Wrecking Ball. Buon ascolto.

0: Un'altra di quelle voci per cui sentiamo ovviamente l'assenza è Whitney Houston. Whitney Houston che troviamo in questo spazio collection di questo primo pomeriggio su Radio San Marino con I Wanna Dance With Somebody, canzone che ci riporta indietro nel tempo fino al 1987. Pronti per ascoltarla?
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Whitney Houston, appena riascoltata con I Wanna Dance With Somebody, era lo spazio della nostra collection su Radio San Marino. Bentrovati, buon pomeriggio. Ancora un'ora per poter esprimere il vostro voto. Vi ricordiamo che i seggi per le amministrative anche nei comuni dell'Emilia Romagna, che ovviamente sono protagonisti dalla giornata di ieri per l'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale, appunto avranno ancora un'ora di tempo per passare in seggio e dire la propria. Siete con Roberto. Nuovo record per la musica dal vivo nel 2025, è stato superato il miliardo di euro di spesa del pubblico, con un incremento del 21% rispetto a 2024. Certo che, così, giusto per essere un tantino critici da questo punto di vista, diciamo che c'è stata un'impennata anche dei costi dei biglietti, che sono diventati un vero e proprio lusso in certi casi. Per esempio, io stavo facendo una considerazione, ho visto Giorgia a dicembre

al Pala Vitri di Pesaro. Ci sarà la prossima estate a luglio a Cattolica G Summer, per praticamente la versione estiva nello stesso tour. C'è una differenza almeno di costo di 20 euro a biglietto, quindi insomma non è che siano pochi, diciamoci la verità, te credo che ci hanno gli incrementi da questo punto di vista, va? Un pochino polemico ogni tanto, direi che no, ci vuole. Tommaso Paradiso adesso, ci sono i romantici qui su Radio San Marino, ben trovati e buon ascolto naturalmente.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
10: Buon pomeriggio, primo pomeriggio di Radio San Marino in questo inizio di settimana insieme a Roberto Bagazzoli. Lo ricordiamo, Iro è in ferie e torna la prossima settimana. È lunedì 25 maggio e sono qua a farvi compagnia, naturalmente armato di un sacco di bella musica che non può che farci piacere, non è solo farvi, anche perché soltanto diffonderla e riascoltarla è un piacere assolutamente condiviso con i nostri ascoltatori. Allora, siete ufficialmente ben trovati ovunque voi siate, anche, non so, a prendervi un'oretta di aria buona al mare. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love adesso su San Marino.

FIBA, riascoltati, convivere il mio tempo su Radio San Marino. Questo è un momento molto molto delicato, perché per chi ha pranzato deve ricominciare la fase lavorativa del pomeriggio, semplicemente insomma fare il turno. C'è da dire che ha bisogno di un supporto che contrasti un po' quella sorta di, che dire, svogliatezza messa addosso da quella che è la digestione, no? Giustamente, per cui volevo salutare tutti quelli che finalmente riescono a prendersi sto caffè, magari, che fai, macchiato? Ma sì, cioè per sentirsi anche un po' meno in colpa. Se proprio invece dei sensi di colpa voi non sapete che farcene, anzi li ripiegate e ci fate missiletti di carta, ecco, la stessa cosa. Allora in questo caso direi che anche un qualcosa di corretto male non dovrebbe farci, assolutamente, mi raccomando. Piano con gli alcolici, quelli pesanti, però una piace, un divertissement direi che ci sta. Lazza, 100 messaggi fra poco, subito Olivia Rodrigo con Drop.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scar-

Lazza 100 messaggi, ecco, è un modo assolutamente per rompere ogni rapporto con me, eh? Sì, sì, 100 messaggi in un lasso breve è assolutamente una cosa inaccettabile, cioè proprio prendo la vostra chat e la metto praticamente fra i messaggi quelli, no? Ecco, nascosti in archivio e non vi penso più, è una minaccia, insomma, buttatela così, molto variegata, così prendo tutti, no? Ok, allora parliamo di frutta e anche oggi devo dire bello caldo, no? Ecco, non vedo l'ora di salire in macchina per schiattare sotto il pieno del sole, insomma non potrebbe che essere così. Comunque parliamo di frutti, del caldo, dell'estate, perché? Perché c'era un articolo molto interessante che per una volta, no, ci fa pensare che una giustizia sociale ci possa essere, perché periodo della frutta estiva, ed è quella che a me piace di più, pesche, albicocche, cocomero un po' meno, ma per esempio sono un fan anche del melone, no? Ecco, non il melone alla siciliana, il melone. Perché vi dico questo? Perché praticamente, visto che adesso comincia a diffondersi la produzione italiana, quella siciliana, quella del Lazio, addirittura ci sono produttori di melone anche nel nord Italia, è arrivato sul mercato ad un prezzo che è del 7,6% in meno, quindi una volta tanto, ecco, non andate a comprare dal gioielliere, ma dal frutto.

quel tocco anche un po' shakerato, la musica giusta in una giornata calda come quella che stiamo condividendo su Radio San Marino. C'erano i Maroon 5 e Kendrick Lamar con Don't Wanna Know. Siete con Roberto Bagazzoli fino alle 15:30 in questo pomeriggio. Ci sono anche Blanco De Lisa.

Ogni ora al trentesimo minuto l'opportunità di fare una scoperta, ovvero andiamo a conoscere quelli che sono i futuri numeri uno di domani, no? Le future hit, i futuri nuovi ingressi della nostra classifica ufficiale. Ricordo la top 50 di Radio San Marino che trovate con la nostra Burrello Colini nel corso del fine settimana. Fra le novità della settimana abbiamo inserito anche il nuovo singolo di Rama che si intitola Cabana.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio, dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, yogurt intero cremoso Vipiteno, vari gusti 2% 25 grammi, sconto 30%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smacche, se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Nello spazio che dedichiamo alla nostra compilation, fra poco ritroveremo Justin Timberlake con Take Back the Night, Saif con Buona Domenica, comincia P&Dan con Set Adrift on a Memory Bliss.

0: JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: L'agenda
2: di Radio San Marino.
3: Per l'agenda di Radio San Marino, il 28 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del gioco e Rimini risponde con un evento pensato per tutta la cittadinanza. Sabato a partire dalle 16 Piazza Malatesta si trasforma in un'ampia ludoteca a cielo aperto con l'iniziativa Rimini Gioco, giornata mondiale del gioco 2026. Appuntamento a ingresso libero che prenderà vita nel pomeriggio, dicevamo, banche, tavoli, spazi, giochi, l'opportunità insomma di ritrovarsi e condividere questo momento davvero molto molto particolare. Ricordo allora Piazza Malatesta, sabato dalle 16, Rimini Gioco, giornata mondiale del gioco 2026.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: Sono stati fra i pochi gruppi degli anni Ottanta che sono praticamente sopravvissuti, sono arrivati trasversalmente e naturalmente fino ai giorni nostri sempre con qualcosa di nuovo. Duran Duran, che ascoltiamo dal 1993 con la meravigliosa Ordinary World, adesso.
1: Rivivi insieme a noi le

sono obiettivamente belle, nonostante io non abbia in simpatia Simon Le Bon, ma questo conta poco. Dimenticate un weekend solito, no? Mettici anche un centro commerciale in mezzo, e invece pensate che a pochi minuti da Milano si può andare a raccogliere le ciliegie, esatto, si può fare in questo ceraseto che si chiama Ciliegia Mi, che è collocato all'interno del Parco Nord. Naturalmente si può entrare finché saranno disponibili le ciliegie. Il costo medio di un cestino, perché minimo è un cestino che si può raccogliere, è di 10 euro. Una volta che naturalmente no, ecco, i ciliegi saranno spogliati del loro frutto, ecco, se ne parlerà l'anno 21, e devo dire che io per le ciliegie ho assolutamente un debole. Taylor Swift, ecco Opalite su San Marino.

Ordinary World è uno spettacolo di trovarli. So che chi mi conosce e sa bene il mio passato, io ho detto una cosa blasfema, perché devo dire che nel periodo della show faida degli anni Ottanta ero schierato sicuramente con gli Spandau Ballet, ne sono ancora estremamente convinto. Però ecco, diciamo che ritrovare appunto i Duran Duran, come stavo dicendo prima, mentre li presentavo, come uno dei pochi gruppi che sono riusciti a scavalcare gli anni Ottanta, è sempre qualcosa di speciale. Poi le loro canzoni comunque adesso

0: Buon pomeriggio, questo è San Marino, sono le 15.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha ricevuto a

0: Palazzo Begni l'onorificenza di cavaliere grandufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. A consegnarla il segretario agli esteri Luca Beccari, che ha definito Mulet un grande amico di San Marino, ricordandone l'impegno sui dossier frontalieri e targhe. Un onore e un onere, ha commentato Mulet, assicurando sostegno al titano anche sui temi dell'università privata e dei rapporti con l'Italia. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV invita a rimanere umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il pontefice riflette sui rischi di disumanizzazione legati alla tecnologia e chiede di disarmare l'IA, sottraendola alla logica della competizione militare ed economica. Forte anche il richiamo alla pace, Leone XIV condanna la corsa agli armamenti e avverte che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. La cronaca: sono stabili le condizioni di Fabio Berardi e della moglie Emanuela Bollini, coniugi sammarinesi coinvolti ieri in un incidente a Coriano lungo la strada del Marano. Viaggiavano in moto quando si sono scontrati con un'auto, finendo poi fuori strada. L'ex capitano reggente, già capo della protezione civile, è ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini dopo un intervento a una gamba. Più serie le condizioni della moglie, ricoverata al Bufalini di Cesena. Entrambi non sono in pericolo di vita. Nuova udienza oggi per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la richiesta di ergastolo avanzata dal PM per Luis da Silva, è stata la difesa a prendere la parola in aula. L'avvocato Andrea Guidi ha sostenuto che l'accusa si regga esclusivamente sulle dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, definita persona con attitudine alla menzogna. Secondo la difesa, il cambio di versione della donna sarebbe solo servito a salvare se stessa. Infine lo sport: bocce protagoniste a San Marino con il trofeo internazionale di petanche e il trofeo Libertas di Raffa, occasione anche per inaugurare la nuova copertura di 4 campi al bocciodromo. Sul piano agonistico, successo per la coppia Marro-Musso della Caragliese. Nel trofeo Libertas di Raffa, disputato la settimana precedente con 192 atleti, vittoria finale per Luca Capeti di Bigasio Villafranca. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: E grazie mille alla nostra redazione, noi possiamo riprendere il nostro cammino. Stavo facendo una meditazione riguardo a quali potrebbero essere, no, altre possibili situazioni in cui io possa provare ad alienare questa sorta, no, di disturbo che è la raucedine. Beh, stavo pensando che potrebbe essere un'ottima idea, per esempio, fare dei gargarismi con il cherosene, spesso sì, o non so, il jet fuel, per esempio. Però diciamo che per il jet fuel ci sono dei problemi di reperimento, perché insomma ci sono delle beghe altrove. Ripartiamo, va.

veramente fantastici, riscoperti in questo nostro pomeriggio insieme con Roberto Baghezzoli fino alle 3:30. Ben trovati a tutti coloro che hanno la radio accesa, magari presi dal quel miliardo di cose da fare oggi pomeriggio, però quel filo di radio sotto magari ogni tanto, no, che richiama la vostra attenzione con la canzone giusta, direi che ci possa stare, direi molto ma molto bene. Che combinate? A tal proposito, anzi, volevo salutare tutti quelli che hanno ricominciato il turno, quelli che invece hanno chiuso la loro mezza giornata lavorativa, stavano andando a casa, però insomma diciamo che opportunamente avevano con sé o in macchina o incastrata in una delle borse della bici una

0: L'asciugamano da mare, guarda caso, è un costume, per cui, sì, anche perché oggi per avere un po' di sollievo sicuramente la spiaggia potrebbe essere sicura, anzi, ne sono certo, di grande aiuto, che ne dite? Quindi a tutti voi che ciabattina infradito, costumino, pantaloncino, magliettina, insomma, state andando in spiaggia, portatevi anche un po' della mia invidia. Nel frattempo sentiamo Achille Lauro.
1: E ciao!

0: È fra i reduci del Festival di Sanremo che non sono arrivati in posizioni altissime in classifica, ma che praticamente con la loro canzone si sono fatti sentire, e come, dalle radio italiane e attraverso le radio italiane. Il nuovo singolo di Samurai J, che abbiamo conosciuto con Ossessione, si intitola Flamenco Paranoia ed è inserito fra quelle che sono le novità di questa settimana, i futuri numeri uno. Lo ascoltiamo.
1: Ascolti i successi di

Devoli Takes, erano esattamente gli Imagine Dragons qui su Radio San Marino insieme al Baga. Buon caldo, assolutamente. E volevo salutare tutti quelli che invece lavorano guardando fuori dalla finestra. Non so, io non mi sono ancora organizzato perché ci sono certi professionisti in certi settori, anche se cercati con un po' di anticipo, che naturalmente non si fanno vedere. E questo è un messaggio naturalmente per il mio amico Andrea, che deve passare a pulirmi il motore del condizionatore prima che io lo accenda, e invece non lo so, è praticamente scomparso. Siccome un amico e so dove scovarlo, naturalmente aspetterò ancora qualche giorno, poi insomma mi appellerò anche, no, alla sua buonanima, e che venga a fare sto lavoro, perché è caldo, comincia a fare caldo. Time Impala adesso con Dracula su San Marino.

potrebbe essere il mio inno ufficiale di questi giorni, con questa voce terrificante, molto Dracula. Allora, sto per liberarvi dalla mia ingombrante presenza. In arrivo ci sono le Super Hit, poi Marco Corona e in successione anche Gigi Restivo fino alle 19.30. Io vi ringrazio, naturalmente non vi do tregua, questo per farvi mettere l'anima in pace, nel senso che io domani mattina alle 6 sono qua. Cioè, non si scappa, mi dispiace per voi, sappiate che sarò pronto ad accogliervi con tanta buona musica, poi idealmente, perché cioè, non è che offro colazioni a tutti, però idealmente facciamo colazione insieme. Grazie, la chiusura di oggi Litfiba è Spirito, buon ascolto, ciao.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Rimini Wellness accende l'estate, l'evento internazionale per fitness, sport e benessere.

0: essere. Torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
7: Cerco Wow.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco. Contatto stabilito la diglia.
2: Ciao.
1: Allora, Sara è pronta ad offrire il gelato a tutti noi della community.
2: Sì.
1: Però ho due gusti, ma solo con l'iniziale del mio nome.
2: Esatto.
1: Allora ti dico.
2: Cosa dici?
1: Questo gusto è anche per Renato. Diabete.
2: Che romanticone.
1: E dragoncello, che è un po' piccantello.
2: Dragoncello, ma...
1: Dai Marco, ma perché?
2: Ma perché?
1: E quindi?
2: E quindi, appunto, e quindi?
1: Corona, sto sondaggione ha del disagio,
2: esatto.
1: Ultimamente.
2: A proposito di lui, appena citato.
3: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
2: Ciao.
3: Sai com'è, il gelato è come il caffè.
2: Cioè?
3: Ogni momento è quello giusto.
2: Bravo, è vero.
3: Sì, sì, lo gradisco volentieri. Grazie Sara del gelato.
2: Sì?
3: Per me, torroncino al rum.
2: Ok.
3: Signori, come sempre, gustandomi il gelato stavolta dalla provincia di Bari è tutto.
2: Sì.
3: Buona giornata, buon proseguimento e
2: a voi
3: la linea.
2: Lui si chiama Renato Terruzzi, quindi rum e torroncino. Ecco perché spiegato il sondaggione, dovete scegliere due gusti con le vostre iniziali.
4: Oh, stasera buono il gelato.
2: Arriva
4: la stagione.
2: Sì.
4: Che bello, non vedo l'ora.
2: Bello, immagino.
4: Allora, i gusti con il mio nome.
2: Sì.
4: Allora,
2: vai.
4: SD, che poi la prima roba che mi viene in mente, visto che te avevi parlato di pesce, mi viene in mente salmone, ma te pensi che scritto il gusto di salmone, non farmi neanche pensare.
2: Infatti.
4: Allora, stracciatella anch'io.
2: Sì,
4: stracciatella e amarena.
2: E amarena.
4: Stracciatella amarena.
2: Dai,
4: Dio. Spettacolo.
2: Spettacolo, è vero.
4: Vai. Andata. Stracciatella amarena.
2: Sì, a lei è andata bene, ma non sempre va bene a tutti,
5: Ciao Marco, io il gelato lo adoro,
2: sì.
5: Ma a sto punto non lo posso mangiare perché due gusti che verrebbero fuori con la A, tipo arancia o amarena, non mi piacciono, quindi grazie, tenetevelo voi.
2: Ma come tenetevelo? Ciao.
6: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
2: Eccolo qua.
7: Hola, ciao Marco,
2: ciao.
7: Stabilito da Ravenna.
2: Benvenuto.
7: Allora, ho dovuto studiarmela un po' la risposta perché? I gusti con il mio iniziale non ce ne sono mica tanto. Comunque
2: con la G di Giacomo, vai.
7: Nduje,
2: sì.
7: Mi piace, l'ho mangiato più di una volta, buonissimo.
2: Buonissimo.
7: E una cosa alternativa che so che esiste.
2: Esiste?
7: Il gelato al gorgonzola.
2: No.
7: Che potrebbe essere,
2: potrebbe
7: valere la pena di provarlo.
2: Sì.
7: Perché? Spesso i formaggi dal sapore forte associati al dolce.
2: È vero.
7: Perché chi non ha mai provato, per dire, il formaggio di fosso col miele non sa cosa si perde.
2: È vero, no, hai ragione.
7: Una ricotta di pecora con i fichi caramellati.
2: Ah,
7: guarda,
2: vedi?
7: Sembra. No, è una roba goduriosa. Poi comunque nei ristoranti spesso servono i formaggi stagionati,
2: sì,
7: con le marmellate.
2: Hai ragione.
7: Miele, quindi
2: l'abbinamento già ci sta.
7: A proposito di gelato,
2: di gelato, vai.
7: Forse l'ho già raccontato.

0: però, sì, però sta a fagiolo,
1: a fagiolo
0: questo cacacacchio di bambino, no? Che tutte le mattine andava al suo gelataio e gli faceva: sì, il lattaio ce l'hai il gelato alla cipolla? Fa, no, non lo faccio. Sono giorno di nuovo arriva sto bambino e fa: gelataio ce l'hai il gelato alla cipolla? No, non lo faccio. Dura un pezzo così,
1: sì,
0: alla fine si stufa, si mette lì di buona lena il gelataio, prepara il gelato alla cipolla. Il mattino dopo torna di nuovo sto cacacazzo di bambino,
1: no!
0: Fa: gelataio ce l'hai il gelato alla cipolla? Fa: sì, ce l'ho. Oh mamma mia, che schifo, ma chi potrebbe mai mangiare una schifezza del genere?
1: No, ma come te l'ha fatto preparare? Dai,
0: sta vita da Ravenna,
1: sì,
0: certe volte giustifico quasi uno come Erode.
1: Ma no, ma non è vero.
2: Ah Giacomo, quante volte l'hai raccontata?
1: È vero,
2: la vecchiaia,
1: la vecchiaia. Siamo in ritardo, come al solito chiudiamo il nostro appuntamento, ci ritroviamo domani a partire dalle 16.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: No, Marco, sei assolutamente puntuale, anzi spacchi il secondo, 17 in questo momento, abbiamo preso la linea, mi sembra già una bellissima cosa. La seconda cosa è che praticamente siamo al 25 di luglio, almeno dalle temperature che ci hanno preso un po' alla sprovvista, ne abbiamo già parlato ampiamente io e i miei colleghi in questa giornata, weekend veramente favoloso, che continuerà, non il weekend ma il bel tempo, per tutti questi giorni, almeno ho visto una previsione piuttosto a lungo raggio, dovrebbe andare su questa falsa riga per i prossimi giorni. Detto questo, amici, bentrovati. Dai che comunque il lunedì, che al di là del tempo è faticoso per tutti, è inutile nasconderlo, finirà, ecco, questa è una delle poche certezze. Con la nostra musica, secondo me, passerà un po' prima, e lo dico soprattutto per chi fa dei lavori piuttosto monotoni, magari quelli troppo lenti che si ripetono continuamente. Ecco, magari provate a lavorare sì, ma magari distraendovi con lo spirito, con la mente. In effetti, cominciamo con una di quelle canzoni che mette proprio leggerezza dalla prima nota, The Colors, Rolling Stones.

0: Beh, c'è sempre stato un bellissimo rapporto tra noi del bel paese, Anastasia, diciamo la verità, un amore subito al primo ascolto. Poteva essere diversamente, con quella voce incredibile, ma anche col suo carattere. A proposito invece di cose che vengono da fuori, da lontano, andiamo un po' in Giappone. Ma sì, che ci vuole. Anche perché succede anche questo. Ci sono strade dove ci sono tanti gattini che passano. Capitano anche da noi, insomma, che ci attraversino la strada. Ed è un pericolo per loro innanzitutto, perché poverini rischiano la vita, ma anche per i conducenti, no? Perché, insomma, ti prendono alla sprovvista, possono accadere purtroppo dei bruttissimi incidenti. Allora, perché dico Giappone? Perché lì, che sono sempre avanti, si sono inventati una cosa che è subito diventata molto virale online, cioè ci sono dei cartelli proprio con la sagoma di un gattino che attraverso la strada e che sono messi lì in questi punti dove evidentemente sono stati così registrati più volte questi animali che spuntano all'improvviso. Non è una cosa folcloristica, perché potrebbe sembrarlo. In realtà sapete che il modo giapponese di vedere le cose è speciale, anche se possiamo sembrare per noi simpatico, curioso, in realtà viene trattato tutto con molta serietà, perché appunto ci sono incidenti frequenti dove questi animali passano spesso e allora bisogna intervenire. Addirittura c'è un'isola, stavo leggendo, già che c'ero approfondito, un'isola che si chiama Iriomote, dove vive un rarissimo gatto selvatico che ovviamente è super protetto. E lì non si limitano ai cartelli, hanno proprio creato di tutto per lui, tipo sottopassi, delle segnalazioni luminose, anche delle mappe proprio per le aree più a rischio, per evitare insomma di fare investimenti. Insomma, dietro quei cartelli col gattino c'è tutto un mondo, ci fa capire come la società giapponese è sempre sempre sorprendente, è incredibile.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Sì, sì, contiamo le stelle insieme a War Republic, che poi è una cosa che finalmente possiamo fare, visto che le giornate e quindi anche le notti sono decisamente più terse e potremo cominciare a gioire delle stelle. Non è ancora il tempo delle stelle cadenti in quantità industriale, per quelle dobbiamo un po' attendere, però già così una bella serata stellata ce la possiamo anche regalare. Intanto 17:16, io vi faccio vi do un consiglio molto spassionato, visto che il lunedì è una giornata proprio lì, come una tassa, bisogna chiuderla però facendoci un premio, facendoci una carezzina. Quindi quando finirete di lavorare fatevi un giretto, una passeggiata, anche se siete stanchi, guardate che fa molto bene perché rilassa. Poi se ci scappa anche l'aperitivino, male non farebbe, potrebbe essere un'idea. Tanto noi l'aperitivo lo facciamo con la musica. Olivia Dean.

Se non avessi te, c'è gente che si innamora dei chatbot tipo ChatGPT e ci si vuole sposare. Non è uno scherzo, amici e amiche di Radio San Marino, perché è una cosa che inquieta. Vi racconto la storia di Charlotte, una donna che dopo il matrimonio, che è durata la bellezza di 20 anni, ha raccontato appunto di essersi innamorata di ChatGPT, parlando con lui sempre. Ha anche un nome suo amante, in realtà si chiama Leo, si è fatto incidere persino l'anello col nome, e racconta questa storia sui social. Io sono rimasto veramente molto molto colpito, perché dietro c'è una cosa molto seria, perché a volte vivere accanto a qualcuno che diciamo non, col quale non c'è una relazione vera, un rapporto vero, e il matrimonio non c'è più dialogo, quindi lei si è rifugiata praticamente in qualcosa di totalmente artificiale, come può essere appunto l'intelligenza artificiale, e che alla fine che fa? Ti risponde sempre, si adatta al tono, ricorda quello che dici, a modo suo ti dà anche attenzioni. Peccato che tutto assolutamente artificiale, per l'appunto non c'è una persona vera dietro, ed è impressionante, perché quello che una volta poteva sembrare fantascienza, sembra di leggere Orwell, no? È reale, perché sempre più persone usano questi strumenti, non solo per fare domande tipiche, dei quesiti, no? Ma lo fanno proprio per compagnia, per dialogare. E forse questa storia, insomma, ci racconta un po' di più dei giorni moderni, insomma, non della tecnologia in sé. Fa riflettere, La domanda è sempre quella: con chi parliamo?

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
4: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Novità di questo fine settimana, vedi, migliora il tempo, le temperature alzano e quindi ti arriva Lorenzo Giovanotti. Che ha fatto? Ha mandato una mail a Buon Alfa dicendo: senti, ho delle due o tre ideuzze da proporti, vedi un po' se ci possiamo far sopra una canzoncina. Pensa a te, cioè Giovanotti che chiede ad Alfa di fare una canzone insieme. È successo, infatti Alfa il giorno dopo è andato direttamente a Cortona e lì è spuntato fuori questo pezzo molto divertente. Buon vento.
7: Ascolti i successi

0: Buon vento!
1: Sì, sì, buon vento. E adesso vediamo d'altro.
2: Messaggio promozionale.
1: Rimini Wellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere, pronta ad accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio in fiera a Rimini e sulla Riviera, con oltre 2000 ore di allenamento con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più di 80 eventi e convegni. Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Irox, il CrossFit con Italian Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi i brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione del settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione di Rimini Wellness Off, il fuori fiera, organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il comune di Rimini. Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in fiera di Rimini e sulla Riviera e con info e ticket su Rimini Wellness .com. E subito per noi un'immersione nella bella educazione musicale. Emma Ercomi con Vacciviano, poi Taylor Swift, I Can Do With a Broken Heart, la partenza è con Lenny Kravitz.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

0: ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.

0: Beh, questo sapore vintage col sax a noi piace veramente tanto. Blanco con Lisa sono i loro ricordi, invece noi torniamo nel presente. È il caso. Perché sono le 19 e c'è l'informazione.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati da Laura Buonaiuti. Al vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, a Palazzo Begni, conferita l'onorificenza di cavaliere grandufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. È un onore e un grande onere. L'onore, ha affermato Mulè, è quello di indossare le insegne di un ordine storico ed è intitolato a Sant'Agata, una santa particolarmente cara per me come siciliano. L'onere è quello di continuare ad essere di supporto e di stare al fianco dei sammarinesi. Cambiamo argomento. Rimini, nuova udienza per l'omicidio di Pierina Paganelli. Oggi parola alla difesa. Una lunga arringa degli avvocati Andrea Guidi e Riero Fabbri, che provano a smontare pezzo per pezzo le accuse contro Luis da Silva, unico imputato. Elemento centrale della difesa è la non affidabilità di Manuela Bianchi, nuora di Pierina ed ex amante di da Silva, definita come una persona con una grande attitudine alla menzogna, una abilissima manipolatrice. La ricostruzione dell'accusa sarebbe per gli avvocati inconsistente proprio perché poggia tutta sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi, la quale avrebbe detto di aver visto da Silva quella mattina nel luogo del delitto per un solo motivo, secondo gli avvocati, cioè per salvare se stessa. Ci spostiamo in Italia con le ultime elezioni amministrative. Il risultato più eclatante arriva da Venezia. Il candidato sindaco del centrodestra Andrea Venturini potrebbe superare la maggioranza assoluta dei voti che lo porterebbe all'elezione senza ballottaggio. Il centrodestra si avvia a conquistare anche Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro è dato oltre il 60%, mentre a Salerno, come da previsioni, l'ex presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ricoprirà per la quinta volta il ruolo di sindaco. Tiene l'affluenza, che chiude al 60,06%. Gli esteri, con i negoziati tra Iran e Stati Uniti che sarebbero stati ritardati dalle controversie sulla formulazione del programma nucleare di Teheran e le sanzioni, lo riferiscono funzionari americani, ma sembra che l'Iran sarebbe pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e potrebbe come condizione che venga trasferito, porrebbe come condizione che venga trasferito in Cina. Teheran sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti, riferisce una fonte di alto livello. Adesso lo sport. All'indomani della mancata qualificazione alla Champions League, il Milan, con un comunicato ufficiale, dà il via alla totale rivoluzione. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato. Con effetto immediato si conclude il percorso nel Milan dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Dalla redazione è tutto, ora spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Robusto anticiclone in espansione, avremo quindi la settimana da primo vero assaggio d'estate sull'Emilia Romagna. Infatti avremo temperature in intensificazione nel corso di queste prime due giornate della settimana. Martedì, ma anche mercoledì, si toccheranno i 36 gradi, valori circa 6-8 gradi oltre la norma del periodo. Poi mercoledì si segnala un probabile aumento dell'instabilità che porterà con sé qualche temporale pomeridiano in sull'Appennino e di conseguenza anche un leggero ridimensionamento delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: E noi ci siamo, amici, siamo pronti per affrontare con un sorriso questo fine serata che si sta profilando bello, che dicevamo baciato anche dal bel tempo. Avete sentito veramente un istante fa Trebi Meteo che ha confermato e sancito l'arrivo, non dico della primavera, ma quasi un assaggio d'estate. Va bene così, va bene. E a proposito, avete già pensato a cambiare fare il cambio degli armadi? Avete pensato di buttare qualcosa? Magari fate fatica? Lo so, è complicato perché viene lo stress, è quel momento in cui guardi dentro e la sensazione di avere troppa scelta, ma allo stesso tempo, fra poco qualche trucchetto per venirne a capo. Qui

Lei è Malika Ayane, quando ancora ci deliziava con le sue canzoni in lingua inglese, a me piaceva veramente tanto, un po' mi manca, per carità, ha sempre una voce meravigliosa, molto duttile da questo punto di vista, anche con la lingua italiana, però in inglese aveva quel piglio international che non piaceva tanto. 19:10, aprire l'armadio, dicevo, dovrebbe essere una cosa semplice, ma per alcuni è quasi una micro decisione, perché bisogna cercare di capire cosa lasciare e cosa buttare via. Questo è il periodo tipico, quando comincia a cambiare la temperatura. Non è sensazione, hanno studiato questo e in effetti il disordine, l'eccesso di oggetti, sto leggendo, possono aumentare stress mentale, quindi bisogna fare il decluttering. E che significa? Proprio cercare di capire cosa mantenere e cosa no. Negli ultimi tempi sta girando un'idea molto semplice per non impazzire, perché per alcuni è veramente difficile scegliere. È molto semplice, il metodo capovolto. Praticamente non devi scegliere quello che devi eliminare, devi fare una cosa più neutra. Giri le grucce al contrario, oppure segni gli oggetti che usi davvero, poi lasci passare il tempo. Quanto, dici? Un mese, due mesi? La situazione poi lo dice da sola, cioè quello che non hai mai utilizzato probabilmente non ti serve davvero, e a quel punto, amici e amiche, la decisione mi diventa abbastanza semplice, perché non è una sensazione, è un dato. Se non le usate in questo periodo non le userai mai, quindi puoi andare avanti col decluttering. Forse è bello, amici, è veramente questo, cioè non forzarci a scegliere immediatamente perché ci vengono i dubbi. Vediamo le cose come vanno, perché il tempo dice la verità. Va bene. E a proposito di tempo, lo facciamo scorrere bene, romanticamente, con Tommaso Paradiso. Mi sveglio.

Per tutti voi inguaribili romanticoni, Tommaso Paradiso ve la suonate cantata su Radio San Marino. Intanto cambiamo la musica, ma sempre di sentimenti si parla, ma da un lato diverso. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con un titolo che è praticamente un viaggio linguistico, perché è sorry, scusa, lo sento. Tre parole per dire fondamentalmente la stessa cosa, chiedere scusa, e lo fanno però nella loro maniera apparentemente leggera, ironica, e poi ci infilano dentro quel significato un attimo più profondo. Ed eccoli, i Pinguini.

Ha avuto un periodo di grande grande presenza Chris Isaak verso il finire degli anni 80 e l'inizio degli 90, anche attraverso questa canzone, ma non soltanto come artista musicale, ma anche come attore. Forse pochi lo ricorderanno, ma ci furono qualche bella pellicola, alcune cult. Chi si ricorda del Piccolo Buddha, che veramente molto successo verso la fine degli anni 80, se non mi ricordo. Ecco, lui era presente in quel film, era un coprotagonista. Diciamo che poi si sono un po' perse le tracce. Non perdete le tracce invece di Radio San Marino, perché fra poco, a proposito, vi accompagnerà nel vostro viaggio, per esempio di ritorno a casa, non lo so, o di ritorno dopo una gita, di ritorno dopo una giornata piena. Ecco, lo faremo con i nostri super hits, perché come sempre sono un po' in lampa, sono lì, insomma, in rampa di lancio. Ci sono mezz'ora di grandi successi senza alcuna interruzione, la nostra promessa mantenuta come sempre tutti i giorni. E fra poco altra promessa dopo le 20 con Marco Corona e suo Stabiliamo un Contatto. Grazie, grazie, grazie. Gigi Restivo, c'è Somber, questa è Potential, a domani.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Guardalo in televisione.
8: Sogni, paure, speranze, ricordi, amore, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me. Abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale, tutti i martedì alle 22.30 su San Marino RTV. Vi aspettiamo.
7: Rivedilo su RTV Play, quando vuoi.
9: Radio San Marino per il sociale.
10: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
11: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Domenica.
1: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
2: Ok, allora oggi ci vorremmo fare a
3: Corona. Non ci siamo, no. Ok? Non ci siamo.
1: No, no, invece ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits. Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Republic! Siamo tornati.
2: E la Peppa, di già.
1: Eh sì. C'è la versione rewind, stabiliamo un contatto alle 20. Radio.

0: Rewind.
1: Siete pronti per stabilire un contatto?
2: Anche no.
1: Come anche no? Ci sono due fantastici siglaioli che oggi aprono il programma, Leila Antonietta e Colombrgion.
3: Marco, facciamo un bel programma adesso, Marco.
1: Beh, ci proviamo.
3: Insieme a te.

0: partiti.
1: Ma ci siamo anche in replica la sera. È ciò che credo, credo che la felicità
0: cosa sia?
1: È sondaggiare, basta.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: Sì, forse anche loro due, Lila Antonietta e Colomb John.

0: cos'è?
1: Ed è lunedì. Usar mezza se son da giona.
0: Non è questa la sigla?
2: Tu non stai bene.
0: La sigla è quella che sta per partire adesso, pensata da Chiara, collegato un po' al tema che stiamo per lanciare qui su Radio San Marino.
3: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
0: Cosa?
2: Corona!
0: No, gridava gelati. E infatti...
4: Ciao Marco, sono Sara. Lanciamo il sondaggione?
0: Certo.
4: Oggi offro il gelato a tutti.
0: Addirittura?
4: Solo che ve lo offro se scegliete al massimo due gusti, ma solo quelli che iniziano con le vostre iniziali del nome.
0: Ah, ok.
4: Ad esempio, io mi chiamo Sara.
0: Sì.
4: E di primo acchito avrei detto sgombro e sedano. Ma anche no.
0: Tu
4: sono un gatto che mangia Whiskas. E quindi direi... stracciatella con le scaglie di cioccolato e spagnola, quella con le amarene, crema amarene, che gola, dai.
0: Va bene.
4: Adesso alziamo la glicemia e ditemi i vostri gusti.
0: Certo, per partecipare
5: manda anche tu un vocale al 335 104 100.

0: Questa è Radio San Marino, che sia day, cioè in diretta fino alle 17, o night, in replica fino alle 21. Marco Corona e Paolino, è un sondaggione.
1: Contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Oggi il sondaggione l'ha lanciato Sara, che ci offre un bel gelatino, grazie.
0: Beh, sì.
1: Allora, io scelgo come gusti, con l'iniziale del mio nome, che è la M, mascarpone e anche il mirtillo. Stanno bene insieme? Non lo so, lo scoprirò. Poi ve lo faccio sapere.
0: Okay.
1: Ciao a tutti.
0: Magari ce lo faccio pure con la voce così. Mascarpone e mirtillo sono un po' forse agli antipodi, però chissà, oggi dovete dare una
2: risposta al sondaggione gelatifero, dolciario, quello del gelato.
0: Sì, vabbè.
3: Ma che c***o di domanda fa, Giovanni?
0: Vabbè, oggi il tema è questo. Chi c'è?
4: Bella, sì.
0: Guido.
4: Buono il gelato.
0: Sì.
4: Allora, iniziale del mio nome è G, quindi direi Gianduia sicuramente e Galak.
0: E Galak.
4: Delusso.
0: Ah.
4: Galak è cioccolato bianco.
0: Sì, sì, me lo ricordo.
4: Gianduia è spettacolare.
0: Certo.
4: Dalle cassi baffi, chi ce l'ha?
0: Chi ce l'ha?
4: Bella, sì.
0: Magari i baffi ti vengono anche dopo.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te.
5: Allora, vado in gelateria e i miei gusti sono Bacio e Bounty.
0: Ok.
5: Cioè, cocco top.
0: Mm-hmm.
5: Quindi direi che con le mie iniziali i miei gusti sono proprio questi due, Bacio e Bounty.
0: Okay.
5: Ciao, ciao.
0: Allora, se vogliamo fare i gni, le vostre iniziali sarebbero nome e cognome.
2: Non fai noioso.
0: No, però in teoria sarebbe quella la risposta da dare. Forse Gabriele...
6: Ciao Marco, allora ringraziamo Sara che ci offre questo gelato, grazie Sara. Allora, come gusti potrei prendere fragola e gianduia. E dai, facciamo così.
0: Fragole e gianduia.
6: Non è che mi facciamo proprio impazzire questi gusti,
0: infatti.
6: Però le iniziali sono quelle. Cosa ci devo fare? Mi vengono in mente solo questi gusti. Io preferivo il cacao fondente, un po' roba strong. Oppure c'è una gelateria che fa il cacao rum, che è meglio, almeno così, quella botta di vita. Però fragola e gianduia, niente, mi accontento. Basta.
0: Per forza, nella vita bisogna accontentarsi.
6: Sara. Mangerò questi gusti. Un po' tristi, dai.
0: Triste, vero?
6: Qui ci sta tutta allegria.

0: eccomi qua,
1: eccolo.
0: Questo sempre mi piace,
1: curioso,
0: buono.
1: Bene, vai.
0: Allora, io vi devo offrire il gelato con le prime due lettere del mio nome.
1: Sì? Cosa ridi? Sì.
0: Io vi porto una bella vaschetta,
1: di?
0: Una bella vaschettona.
1: SS.
0: Con stracciatella.
1: Perfetto.
0: Tartufo. E tiramisù.
1: Ma sono tre, non due.
0: Te le gusti, eh?
1: Due, tiramisù.
0: Dopo dite che non vi voglio bene.
1: Stracciatella.
0: Ma quanto bene vi voglio.
1: Ragione.
0: Ma quanto bene vi voglio, comuni.
1: Sì.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Tutti. Ciao.
2: Tu non stai bene.
3: Ah, ciao a tutti e special modo ciao Sara.
1: Sì, quella che ha lanciato
3: il
1: sondaggio.
3: Io volevo dirti che i miei gusti sono amaretto e vaniglia.
1: Ah.
3: E che fra l'altro tra loro si sposano molto molto bene.
1: Sì, è vero.
3: E viene fuori una roba gran gourmet.
1: Uh-huh.
3: E poi niente, se vuoi ti dico anche le iniziali della mia famiglia, i miei parenti,
1: no,
3: i miei amici.
1: No,
3: così.
1: No.
3: Se
1: bello.
3: Vuoi puoi offrire a tutti.
1: No, veramente.
3: Ciao a
1: no.
3: Tutti.
1: Non abbiamo tempo. Oggi
4: qui andiamo all'ingresso.
1: È vero. Comunque, se sapete praticamente rispondere a questo domandone di scegliere al massimo due gusti che iniziano con le vostre iniziali, dite...
3: La so.
1: Vedi?
3: La so. Mm. Ciao a tutti, contatto
1: Ciao.
3: Stabilito da Milena.
1: Ciao Milena.
3: Allora, due gusti di gelato che iniziano con la mia iniziale. Quindi direi mango
1: sì.
3: E maracuja.
1: Maracuja.
3: Sono estivi, freschi.
1: Insomma.
3: Buoni.
1: Mm.
3: Ciao a tutti.
1: Ma davvero?
5: Ma che è?
3: Corona!
1: Eh!
3: Basta!

0: Non sono successi qui su Radio San Marino, ma con Marco Corone e Paolino c'è un sondaggione.
1: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
1: Ah sì, bene Sara, grazie del sondaggione.
0: Allora, non c'ho lei.
1: Dunque, se io posso scegliere due gusti di gelato che iniziano con le mie iniziali, allora, voglio un gusto alla vaniglia e uno alla crema.
0: Sì.
1: Che poi più o meno sono la stessa cosa, quindi
0: vabbè,
1: questo è. Questo ci hai dato di sondaggione.
0: No, non io, Sara.
1: Così ti rispondo.
0: Va bene, calmo però.
1: Community.
0: Ciao. Allora,
2: possiamo fare di meglio, vero?
0: Vabbè, però sono un po' legati gli ascoltatori, quelli che stanno seguendo il programma, perché devono iniziare questi due gusti con le iniziali. Se volete partecipare,
3: nota vocale al 335 104 1027.
4: Due gusti sono scamorza affumicata.
0: Ma come scamorza?
4: Scioglievolezza de dulce de lecce. Vuol dire?
5: Tu non stai bene.
4: Sto male, si sente?
0: Sì.
4: Ciao belli.
0: Ciao.
6: Però vieni veloci.
0: Sì, andiamo a scoprire gli altri gusti che state naturalmente lanciando anche nell'etere, qualcosa anche di nuovo.
7: Buongiorno Marco.
0: Chi è?
7: Chiara da Brescia, scusate la voce.
0: Infatti, non ti avevo riconosciuta.
7: A parlare.
0: Vabbè.
7: Allora, gusti del gelato, dato che io sono una persona molto collosa.
0: Sì.
7: Posso scegliere solo due gusti, ma
0: esatto.
7: Non è che ci può ci posso scappare. Io prendo sempre il caramello salato e il cioccolato, quello extra fondente, il dark, quello nero.
0: Sì.
7: Perché? Hanno un sapore squisito che quando tu lo mangi vai in paradiso e dici mamma mia. Il caramello salato.
0: Sì, mamma mia.
7: Un'esplosione di gusto sul palato. Sembra di
0: la pubblicità.
7: Di correre sulle nuvole. Non so se rendo l'idea.
0: Sì, abbiamo capito.
7: Così ti mettono anche sopra il croccantino tutto spezzettato.
0: Buono.
7: Oh my god. Che meraviglia.
0: Allora, avete capito qual è il tema di oggi?
8: Oh, bordello, Sam.
0: Lui. Davide.
8: Buona giornata,
0: anche a te.
8: Sondaggio di oggi dice.
0: Cosa?
8: Io offro un gelato.
0: Perché?
8: Vabbè, dai, però massimo due gusti.
0: Sì?
8: E il gusto deve essere. Devi iniziare con la lettera del vostro nome.
0: Del vostro nome?
8: La sfiga.
0: Perché?
8: Quella lettera D, cos'è? Gelato a. Gelato al dattero. Bello, buono.
0: Come il dattero?
8: Oppure? Il gelato al dentifricio.
0: Ma che schifo! Davide!
8: O al dentice.
0: Come al dentice?
8: Che si pesce dentice.
0: Al dentice.
8: Comunque dai. Pensandoci bene potrebbe essere una novità. Il gelato al dattero. Fatta roba brutta.
0: Davvero?
8: Assolutamente.
0: Assolut.
2: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?

0: qui andiamo all'ingrasso.
1: E infatti, perché c'è un sondaggione in cui vi chiediamo di scegliere due gusti al massimo che iniziano con le vostre iniziali. Per partecipare,
2: nota vocale al 335 104 1027.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
1: Ciao.
3: Allora, pensando a questa bellissima idea del gelato,
1: sì,
3: e alle mie iniziali, potrei prendere un buonissimo gelato al cacao,
1: sì,
3: e alla amarena. Grazie a Sara che ce lo offre.
1: Sì.
3: Andiamo a prenderlo veramente tutti.
1: Davvero,
3: tutti insieme. Okay. Ciao, contatto stabilito.
1: Ciao.
4: Beh, direi banana e pistacchio.
1: Sì, Paolo, tuo nome e cognome.
4: Buono. Gelatino. Perché lo sto facendo diventare una cosa inquietante.
1: È
4: bello così. Contatto esaurito. Ciao, dai.
1: Ciao, ciao, ciao. Non sempre va benissimo per tutti.
5: Ma porca miseria.
1: Perché?
5: Gelato con la G.
1: Sì.
5: Gianduia.
1: Ok.
5: E gelso.
1: Gelso.
5: Esiste, sì. Sì, esiste il gelato, la mora di gelso, quindi gelso, sì.
1: Però,
5: gelso,
1: dai.
5: E gianduia. Buono.
1: Ok. Vabbè, comunque, qualcuno è un po' in difficoltà perché...
6: Ma che c***o domanda faccio?
1: È il sondaggio che ha lanciato Sara. Chi è che deve ancora rispondere?
7: Buon pomeriggio a tutti. Allora,
1: ciao Antonio.
7: Gelato, massimo due gusti. Ok, allora, G come gianduia,
1: sì,
7: e A come amarena.
1: Amarena.
7: Assaggiamo un po'. Oh, però Marco,
1: è buono?
7: Mica male, eh?
1: Ah, bene.
7: Buoni, buoni, gianduia, amarena. E vai alla grande.
1: Ok.
7: Allora è tutto, contatto stabilito.
1: Sì.
7: Oh, fammelo finire, dai, con calma, eh. Dai, avanti un altro.
1: Avanti un altro, che tra l'altro usa le stesse lettere, la G di Giambi.
8: Ciao Marco, Cerri di San Marino, sono Gian Battista Frutto,
1: esaurito.
8: Sono tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E mentre c'è questo programma, chi gioca a pallone, chi gioca a calcio balino, insomma, le fanno, sì, di tutti i colori. Questa è la cura della salute proprio.
1: Davvero?
8: Chi sta qui sta benissimo. Niente, io il gelato, cosa vuoi che scelgo? Due gusti normalissimi.
1: Quali?
8: Uno il gianduia e l'altro il giamburrasca.
1: Il giamburrasca.
8: Chiamo Gian Battista, vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, buon divertimento, buon gelato a tutti.
1: Ma cos'è il giamburrasca? Io non l'ho mai mangiato.
8: Ma come, Marco? Non hai mai mangiato il gusto giamburrasca?
1: No.
8: Giamburrasca è fatto Grand Marnier,
1: sì,
8: e macadamia e menta.
1: Oh.
8: Non gelato più buono del mondo, un gusto proprio più buono del mondo il giamburrasca.
1: Ma io non l'ho mai sentito.
8: Cazzo, gelaterie vai a mangiare, ma cioè, gelato. Che gelaterie frequenti.
1: Ho capito,
8: dai,
1: ma
8: andare in quelle sedie.
1: Okay.
8: Una gelateria che non ha il gusto giamburrasca vale niente, dai.
1: Ma io non lo so, ma che base ha questo gelato? Scusami, Giambi.
8: Ma come che base ha? Dai, base è fior di latte, no?
1: Sì, ma io non lo sapevo.
8: Insomma. E poi dopo da lì quello è la base di tutti quanti.
1: Okay.
8: Ciao.
1: Ciao.
0: Gian Battista! Ma tutto a posto?
1: Ma soprattutto stiamoci calmi.
2: Stai

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco. Contatto stabilito da Radiglia.
2: Ciao.
1: Allora, Sara è pronta ad offrire il gelato a tutti noi della community.
2: Sì.
1: Però ho due gusti, ma solo con l'iniziale del mio nome.
2: Esatto.
1: Allora ti dico.
2: Cosa dici?
1: Questo gusto è anche per Renato. Diabete.
2: Che romanticone.
1: E dragoncello, che è un po' piccantello.
2: Dragoncello, ma...
1: Dai Marco, ma perché?
2: Ma perché?
1: E quindi?
2: E quindi, appunto, e quindi?
1: Corona. Sto sondaggione ha del disagio,
2: esatto.
1: Ultimamente.
2: A proposito di lui, appena citato.
3: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
2: Ciao.
3: Sai com'è, il gelato è come il caffè.
2: Cioè?
3: Ogni momento è quello giusto.
2: Bravo, è vero.
3: Sì, sì, lo gradisco volentieri. Grazie Sara del gelato.
2: Sì.
3: Per me, torroncino al rum.
2: Ok.
3: Signori, come sempre, gustandomi il gelato stavolta dalla provincia di Bari, è tutto.
2: Sì.
3: Buona giornata, buon proseguimento e
2: a voi la linea. Lui si chiama Renato Terruzzi, quindi rum e torroncino. Ecco perché, spiegato il sondaggione, dovete scegliere due gusti con le vostre iniziali.
4: Osta Sara, buono il gelato.
2: Arriva
4: la stagione.
2: Sì.
4: Che bello, non vedo l'ora.
2: Bello, immagino.
4: Allora, gusti con il mio nome.
2: Sì.
4: Allora,
2: vai.
4: SD, che poi la prima roba che mi viene in mente, visto che te avevi parlato di pesci, mi viene in mente salmone, ma te pensi che scritto il gusto di salmone non farmi neanche pensare.
2: Infatti.
4: Allora, stracciatella anch'io.
2: Sì,
4: stracciatella e amarena.
2: E amarena.
4: Stracciatella amarena. Spettacolo.
2: Spettacolo, è vero.
4: Andata. Stracciatella amarena.
2: Sì. A lei è andata bene, ma non sempre va bene a tutti.
0: Ciao Marco, io il gelato lo adoro,
2: sì,
0: ma a sto punto non lo posso mangiare perché due gusti che verrebbero fuori con la A, tipo arancia o amarena, non mi piacciono, quindi grazie.
2: Ciao.
5: Giacomo, l'ex Murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
2: Eccolo qua.
6: Hola, ciao Marco,
2: ciao.
6: Contatto stabilito da Ravenna.
2: Benvenuto.
6: Allora, ho dovuto studiarmela un po' a risposte perché? I gusti con le mie iniziali non ce ne sono mica tanto.
2: Con la G di Giacomo, vai.
6: Gianduie,
2: sì,
6: mi piace, l'ho mangiato prima volta, buonissimo.
2: Buonissimo.
6: E una cosa alternativa che so che esiste.
2: Esiste?
6: Il gelato al gorgonzola,
2: no,
6: che potrebbe essere

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.